la fuga mai segnata, una traiettoria sconclusionata. Già indossavi il cappotto, quando mai detto basta. E in fondo è facile rimanere appese a questa vita, ma basta a volte una francese con la valigia. Stupito t'ho guardato e già gridavo, ma hai rovinato l'intraprendente sensazione d'essere uomo e non coglione.